0: verse, like, listen to reverse, cop, cop, cop, my verse, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop,
1: cop, cop, cop, cop, cop,
0: cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop, cop,